è da banda nordamericana Cool the Gang, lanciato ufficialmente il 18 di dicembre di 1981, un successo assoluto da pista di danza da vecchia guardia qui na sua estazione. Este è il programma 80-90, traz as relíquias do passato. Na contagem decrescente para o baile dos Madoda. Ao vivo.